Io te ne fai anahi mea, o urua tu i anahi mea, koe uia, koe huam ki e tamai. Pea miloma a mea, te motore io i moa, te ufai ia, koe uhi, ke whakarana hii, e tamai i e amu. Neomo pe koe ha a mea, te motore mea te au i o i moa, te ufai ia. Oso te whaila koe ima e o tua, anahi folo folo.

la faccia. Qualcuno si è sentito male per i troppi vizi. Qualcuno ha perso.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione, l'ultimo treno prenderà.

tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde. Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde.

era il cielo, sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, nella fine

troppo di tempo la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza, si sente crescere dentro l'amarezza.

0: il giudizio universale, sgretolarsi e cadere in coriandoli sopra una folla danzante di vandali. Li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ninety-eight point five.
2: Two triple O
1: FM.

I sogni in un secondo, e in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.